Arabadada, afabada, brabadabada, sabadada, alabada, jada, alabada, bashabada, amada. E fin da piccolo nella scuola mi giravano le palle tra religione e altri bla bla. E ma vedrai, diceva il prete, vedrai che non ti pentirai, qui con noi a